0: Calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.
1: Viajamos por el Mediterráneo con Fratres Nostri.